0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Dit is Breda nu.